0: Anche questa settimana nei negozi
1: Jadran Katergovina
0: vi aspettano tante offerte. Fichi, 1 kg, 5,19 euro. Arance, 1 kg, 1,19 euro. Peperoni rossi corno, 1 kg, 1,54 euro. Panino arrotolato, 60 grammi, 39 centesimi. Cheesecake, un pezzo, 1,39 euro. Yogurt Ducatos Ducat, vasetto da 450 grammi, 2,39 euro. Cetriolini sott'aceto Zviesda, 670 grammi, 2,59 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale fresco, 1 kg, 6,49 euro. E ali di pollo fresche, 1 kg, 3,79 euro. Per la vostra buona giornata.
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, state ascoltando Radio Yadranca, Radio Lusin Piccolo, il primo notiziario in lingua italiana del martedì 15 settembre. Oggi con voi Ileana, il sole sorto alle 6.41 e tramonterà alle 19.13 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia Beata Vergine Maria Addolorata e queste sono le attualità. Come detto all'inizio, oggi la Chiesa Cattolica festeggia la Beata Vergine Maria Addolorata. Alle ore 18 si celebrerà la Santa Messa nella chiesetta dell'Addolorata. Traffico turistico in aumento a inizio settembre. Il traffico turistico nella nostra zona all'inizio di settembre registra una crescita. Secondo i dati del sistema e-visitor, nei primi 10 giorni del mese sono stati realizzati 141.386 pernottamenti e 16.209 arrivi. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i pernottamenti sono aumentati del 5%, mentre gli arrivi del 3,64%. Il maggior numero di pernottamenti è stato registrato nei campeggi, più di 55.000, seguiti da hotel e alloggi privati. Gli ospiti più numerosi continuano ad essere tedeschi, seguiti da sloveni e austriaci. Nei primi 10 giorni di settembre, nell'area coperta dal sistema Visitor, sono stati registrati questi dati. Due film dei studenti di Lusino al Festival di Karlovac. Belle notizie arrivano dalla Scuola Media Superiore Ambros Haracic. Due film dei loro studenti sono stati inclusi nel Four River Film Festival di Karlovac, un festival dedicato ai giovani autori cinematografici. Il film Pet Minuta, 5 minuti, è stato realizzato da Carlo Muscardin e Sanin Stipic, mentre il film Cannot Hear Me porta la firma di Cindy Antolovic, Diana Toic, Medea De Santi, Clara Bogdan e Katarina Begic. I loro film saranno ora presentati al Festival di Karlovac. Il rifugio alpino San Gaudenzio riceve nuovi servizi igienici e letti. Buone notizie per gli alpinisti lusignani. Al club alpino Osorcica sono stati approvati 32.587 euro a fondo perduto per la sistemazione del rifugio alpino San Gaudenzio, Sveti Gaudenzu, Monte Ossero. I fondi saranno utilizzati per la ricostruzione dei servizi igienici e per l'acquisto di nuovi letti e materassi, migliorando così ulteriormente le condizioni di soggiorno degli alpinisti nel rifugio. Si tratta di una parte dei nuovi investimenti nelle infrastrutture alpine realizzati dalla Federazione Alpinistica Croata, con l'obiettivo di rendere le strutture per l'alpinismo più sicure, funzionali e di migliore qualità. Oggi la conferenza nell'ambito dell'Ossinava, un altro annuncio per oggi nell'ambito del festival Lossinava con le vele lusignane intorno al mondo. Questa sera a Lusin Grande, Veli Loschin, si terrà la conferenza Yacht Carla Stefana, gli Yacht di Carlo Stefan, che sarà tenuta da Claudio Martinolic. Il programma inizia alle 19 sul lungomare di Lusin Grande, di Lusin Piccolo, davanti al Museo della Posiomeno. Dalle 18 alle 21 sarà di nuovo aperto il Lossinava Point, con laboratori, conferenze e presentazione del patrimonio marittimo. Dunque a Lusin Grande alle ore 19 ci sarà questa conferenza e il Lossinava Point continua dalle 18 alle 21 a Lusin Piccolo. Termina l'imbarco prioritario per gli isolani. Ancora oggi gli isolani possono usufruire dell'imbarco prioritario per i veicoli nel porto di Merak sulla linea Valbisca-Merak, mentre domani termina il progetto pilota di quest'anno, iniziato il 1 luglio. Un'informazione di servizio: a Lusin Piccolo senza acqua oggi a causa dei lavori alla rete idrica. Oggi manca l'acqua in una parte della via Mate Vidulic dal numero 10 al 21 e dal 30 al 43, così come in una parte del Calvario dal 2 al 4, numero 2 e numero 4. La durata prevista dei lavori è dalle 8.30, dunque già in corso, alle ore 12.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato, vento da debole a moderato da nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima, temperatura dell'aria oggi massima 27 gradi centigradi, temperatura del mare 24-26 gradi centigradi. Domani ancora stabile, sereno, vento debole da sud-ovest, mare poco mosso. Poi per giovedì purtroppo cambiamento della situazione meteorologica con pioggia e l'estate pian pianino se ne sta andando. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il primo notiziario in lingua italiana, come di solito, con un pensiero. Ogni giorno ci vengono consegnate 24 ore d'oro. Sono tra le poche cose che su questa terra ci sono date gratuitamente. Usiamole bene. Buona giornata e a risentirci.
0: È il notiziario.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Anche questa settimana nei negozi Jadranka Trgovina vi aspettano tante offerte. Fichi, 1 kg, 5,19 euro. Arance, 1 kg, 1,19 euro. Peperoni rossi corno, 1 kg, 1,54 euro. Panino arrotolato, 60 grammi, 39 centesimi. Cheesecake, un pezzo, 1,39 euro. Yogurt Ducatos Ducat, vasetto da 450 grammi, 2,39 euro. Cetriolini sott'aceto Zviesda, 670 grammi, 2,59 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale fresco, 1 kg, 6,49 euro. E ali di pollo fresche, 1 kg, 3,79 euro. Per la vostra buona giornata.
4: Radio Lošinj.

0: anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
1: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa ne spendiamo il ciel, stiamo

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questo è il giornale radio in lingua italiana del martedì 15 settembre. Oggi è con voi Eleana. Il sole è sorto alle 6:41 minuti e tramonterà alle 19:13 minuti. Il giorno durerà oggi 12:36 minuti, la notte 11:24 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Beata Vergine Maria Addolorata e oggi si ricorda anche la Giornata Internazionale della Democrazia. Come detto all'inizio, oggi la Chiesa Cattolica festeggia la Beata Vergine Maria Addolorata e alle ore 18 si celebrerà la Santa Messa nella Chiesetta della Addolorata. Abbiamo davanti a noi un periodo in cui i lavori di costruzione potranno nuovamente intensificarsi. Questo è l'ultimo giorno della priorità turistica per la linea di traghetto Valbisca-Merak. E questa è una panoramica degli eventi e delle informazioni più importanti del nostro territorio. Traffico turistico in crescita a inizio settembre. L'inizio di settembre ha portato una continuazione del buon traffico turistico. Secondo i dati del sistema e-visitor, nei primi 10 giorni di settembre sono stati realizzati 141.386 pernottamenti con 16.209 arrivi. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso si tratta del 5% in più di pernottamenti e del 3,64% in più degli arrivi. Il maggior numero di pernottamenti è stato registrato nei campeggi 55.504, seguiti dagli hotel 29.095 e dagli alloggi in famiglia con 27.331 pernottamenti. Guardando ai paesi di residenza, il maggior numero di pernottamenti è stato effettuato da ospiti tedeschi 45.496, seguiti dagli sloveni con quasi 29.000, dagli austriaci con poco più di 20.500, dagli ospiti croati con oltre 15.000 e dagli italiani con quasi 8.000 pernottamenti. È interessante notare che nonostante la crescita complessiva, gli ospiti tedeschi hanno registrato un numero di pernottamenti leggermente inferiore rispetto all'anno scorso, mentre la crescita maggiore tra i mercati più importanti è stata registrata dagli austriaci. Oggi è l'ultimo giorno di imbarco prioritario per gli isolani. Per gli isolani si conclude oggi il progetto pilota di quest'anno relativo all'imbarco prioritario dei veicoli nel porto di Merak sulla linea di traghetti Valbisca-Merak. Il progetto è stato attuato dal 1 luglio per il secondo anno consecutivo al fine di facilitare i viaggi ai residenti permanenti dell'isola durante la stagione turistica. La priorità di imbarco è stata data alle auto dei residenti permanenti dell'isola, nonché ai piccoli veicoli per le consegne delle persone giuridiche con una capacità di carico fino a 3,5 tonnellate. La priorità riguardava la partenza mattutina da Merak alle 8:30 e quella pomeridiana da Valbisca alle 18:15. Oggi, 15 settembre, nel porto di Merak e sulla linea di traghetti Valbisca-Merak, dunque l'ultima tratta prioritaria. Dopo la stagione turistica, nuovamente possibili lavori di costruzione. Con la fine della stagione turistica principale entriamo anche in una parte dell'anno in cui possono nuovamente intensificarsi i lavori di costruzione nella nostra zona. Ciò significa che dopo le restrizioni estive legate alla stagione turistica, gli appaltatori possono tornare nei cantieri e riprendere i lavori che erano stati interrotti o limitati durante l'estate. Per i cittadini questo significa anche possibili nuovi cantieri, modifiche alla viabilità, chiusure di singole strade e un'intensificata attività edilizia nei centri abitati. Sarà particolarmente importante che gli appaltatori organizzino i lavori in modo da avere il minor impatto possibile sulla vita quotidiana dei residenti. Due film degli studenti di Lussino al Festival di Karlovac. Una bella notizia arriva dalla Scuola Superiore Ambros Karacic. Ben due film dei loro studenti sono stati selezionati per il Four Rivers Film Festival di Karlovac, un festival dedicato ai giovani autori cinematografici. Il film 5 minuti, 5 minuta, è stato realizzato da Carlo Mushkardin e Sanin Stipic, mentre il film Can You Hear Me è firmato da Cindy Antolovic, Diana Toic, Medea De Santi, Clara Bogdan e Katarina Begic. Per gli studenti delle scuole superiori di Lussino questo è un altro bel riconoscimento per la creatività, il lavoro e l'interesse per la creazione cinematografica. Continua il programma Los Inava con le vele lusignane intorno al mondo, dopo la regata notturna delle barche tradizionali di ieri, che a causa delle condizioni meteorologiche era stata spostata a lunedì, il programma continua oggi. Alle ore 19 a Los In Grande, Claudio Martinoli terrà la conferenza Yachte Carla Stefana, l'yacht di Carlo Stefano. A Los In Piccolo, dalle 18 alle 21 è aperto il Los Inava Point, davanti al Museo della Possiomeno, e continua anche il giro per la Baia, Girpo Valli, gratuito, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 18 alle 21. Il rifugio alpino San Gaudenzio riceve nuovi servizi igienici e letti. Buone notizie per gli escursionisti lusignani. Al club alpino Osorcica sono stati approvati 32.587 euro di fondi a fondo perduto per la ristrutturazione del rifugio alpino San Gaudenzio sul Monte Ossero. I fondi saranno utilizzati per il rifacimento dei servizi igienici e per l'acquisto di nuovi letti e materassi, migliorando così ulteriormente le condizioni di soggiorno degli escursionisti nel rifugio. Si tratta di una parte dei nuovi investimenti nelle infrastrutture escursionistiche effettuate dalla Federazione Alpinistica Croata, con l'obiettivo di rendere le strutture di montagna più sicure, funzionali e confortevoli. Per il club alpino Osorcica questo è un investimento significativo in una struttura che rappresenta un punto cruciale sui sentieri del Monte Ossero e una delle attrazioni escursionistiche più riconoscibile della nostra isola. Circa 80 nuovi ormeggi comunali da Pogliana a Ruinica. L'autorità portuale regionale di Los In Piccolo prevede di allestire circa 80 nuovi ormeggi comunali nel tratto Pogliana-Ruinica. Il piano prevede di sostituire i moli fissi esistenti con pontili galleggianti e di aggiungere altri 3 nuovi pontili. L'obiettivo è quello di allineare l'infrastruttura alle normative vigenti e alle condizioni di sicurezza. I lavori dovrebbero essere eseguiti dopo la stagione turistica e durante la preparazione del progetto è previsto anche lo spostamento temporaneo delle imbarcazioni. Nelle prossime settimane dovrebbero essere pubblicate anche le graduatorie provvisorie per Rovenska, Los In Grande, Valdarche, Neresine, Sansego e altre aree. Da oggi Lusino attraverso i secoli. Oggi inizia anche un nuovo ciclo di visite guidate gratuite Lusino attraverso i secoli. Si tratta di una visita guidata di 2 ore a Los In Piccolo che comprende il giardino aromatico dell'isola, le calli lusignane, i piazzali, il centro città, la riva dei capitani lusignani e con supplemento il museo della Possiomeno. Il programma parte da oggi, è partito già oggi alle ore 16 dal giardino aromatico dell'isola. È necessaria la prenotazione anticipata. Ogni martedì fino al 15 ottobre è possibile fare questa visita guidata gratuita. Il teatro per bambini continua questo fine settimana. È in corso anche il mese del teatro per i bambini dell'isola di Lusino. Dopo lo spettacolo Il Corvo e la Volpe, sabato scorso a Los In Grande, il programma prosegue sabato 19 settembre, quando a Los In Piccolo andrà in scena I Tre Porcellini, con inizio alle ore 18. Il giorno seguente, domenica 20 settembre, a Los In Grande in programma lo spettacolo Romeo e Giulietta, Error 404. Cherso entra in autunno con il programma Hike and Bike. Anche a Cherso inizia il ciclo autunnale di eventi attivi. Da sabato 19 settembre partono le escursioni guidate gratuite in bicicletta e a piedi, tra cui percorsi attraverso uliveti secolari, lungo la costa e attraverso il paesaggio di Cherso. Per chi desidera qualcosa di più impegnativo, il 26 settembre segue l'Epic Riders Thrace, con percorsi lunghi 43,2 e 32,7 km. E tra la fine di ottobre e inizio di novembre il programma si conclude con il fine settimana sportivo Thrace and Loshing Trail. Mostre e cultura. Tra gli eventi culturali segnaliamo alcune altre novità. Presso la Galleria Frizzi è stata inaugurata la mostra di Slavko Krunic, Storie esemplari in scatola, legata ai temi della navigazione marittima e dell'ex industria lusignana di lavorazione del pesce. La mostra rimarrà aperta fino all'8 ottobre. Nel museo di Cherso è possibile visitare la mostra Antichi naufragi, dedicata all'antica navigazione e ai reperti dei naufraghi Pernat 1 e Pernat 2, aperta fino al 15 ottobre. A San Martino di Cherso è stata inaugurata l'esposizione museale Trasporto Marittimo e Costruzione Navale di San Martino di Cherso, che resterà aperta fino alla fine di settembre. A Nevesine, fino al 16 settembre, è aperta la mostra Sul mare di Barbara e Ferdinand Nanni Trenz. Almanacco del giorno 15 settembre, accadde nel 1971, Greenpeace inizia la sua attività. Nel 2008, fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta. Tra i nati famosi, nel 1890 nasce Agatha Christie, la scrittrice britannica regina del romanzo giallo. Nel 1946 Oliver Stone, regista statunitense. Nel 1984 Principe Harry, duca di Sussex. Nel 1937 nasce Don Dino Puglisi, presbitero ed educatore. Tra i morti famosi, nel 1993 muore Don Dino Puglisi al giorno del suo compleanno, ucciso dalla mafia. Nel 2006 muore Oriana Fallaci, giornalista italiana. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo agli sgoccioli del giornale radio pomeridiano del 15 settembre. Terminiamo come di solito con un pensiero. Nella vita puoi avere qualsiasi bene di valore, ma se non hai il valore del rispetto, dell'umiltà, della sincerità, non hai niente. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata, e a risentirci.
0: Il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, mercoledì 16 settembre, stabile sereno, vento debole da sud-ovest, mare poco mosso, visibilità buona. Poi per giovedì, cambiamento delle condizioni meteorologiche, arriva nuovamente la pioggia.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj.
1: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
2: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka, siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana di martedì 15 settembre. Oggi il sole è sorto alle 6:41 minuti ed è tramontato alle 19:13 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Beata Vergine Maria Addolorata e oggi si ricorda la Giornata Internazionale della Democrazia. E queste sono le attualità locali. Traffico turistico in crescita inizio settembre. L'inizio di settembre ha portato una continuazione del buon traffico turistico. Secondo i dati del sistema e-visitor, nei primi 10 giorni di settembre sono stati realizzati 141.386 pernottamenti con 16.209 arrivi. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso si tratta del 5% in più di pernottamenti e del 3,64% in più degli arrivi. Oggi era l'ultimo giorno di imbarco prioritario per gli isolani al traghetto Valbisca-Merak. Dal 1 luglio fino al 15 settembre, per il secondo anno consecutivo, è stato possibile di facilitare i viaggi ai residenti permanenti dell'isola durante la stagione turistica. Speriamo che continuerà anche l'anno prossimo. Dopo la stagione turistica nuovamente possibili lavori di costruzione. Con la fine della stagione turistica principale entriamo anche in una parte dell'anno in cui possono nuovamente intensificarsi i lavori di costruzione nella nostra zona. Ciò significa che dopo le restrizioni estive legate alla stagione turistica gli appaltatori possono tornare nei cantieri e riprendere i lavori che erano stati interrotti o limitati durante l'estate. Una bella notizia dalla scuola superiore Ambros Haracic. Ben due film dei loro studenti sono stati selezionati per il Four River Film Festival a Karlovac, un festival dedicato ai giovani autori cinematografici. Il film Pet Minute, 5 minuti, è stato realizzato da Carlo Muscardin e Sanjin Stipic, mentre il film Can You Hear Me è stato firmato da Cindy Antolovic, Diana Toic, Medea De Santi, Clara Bogdan e Katarina Begic. Lossinava, il festival con le vele lussignane intorno al mondo, continua anche oggi e domani fino alla fine della settimana. Dopo la regata notturna delle barche tradizionali di ieri, questa sera alle ore 19 è già iniziata la conferenza a Lussin Grande, Yachte Carla Stefana, gli yacht di Carlo Stefano. A Lussin Piccolo, dalle ore 18 alle 21, è aperto il Lossinava Point davanti al Museo della Possiomeno e continua il giro per la Baia, Girpo Valley, gratuito la mattina dalle 9 alle 12 e pomeriggio dalle 18 alle 21.
1: Previsioni del tempo.
2: Previsioni meteo per domani, mercoledì 16 settembre, ancora stabile e sereno, con nubi sparse, vento debole da sud-ovest, mare poco mosso, visibilità ottima. Poi per giovedì è previsto cambiamento del tempo, peggioramento con pioggia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo notiziario serale, come di solito, con un pensiero. Non si arriva in alto superando gli altri, si arriva in alto superando se stessi. Da parte nostra è davvero tutto, vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: E il notiziario.
3: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.